0: Lego palà, metti solo in bocca sa mamma. A maia maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, metti solo in bocca sa mamma. A maia maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.